Re ja joy le di gagabi le maribishi. O ya kae le khono o mo kae re botsa ka mogala go 086 000 2452 mo shato wa tsamo le boithabiso.

ti time ke yona mani ai itandola utandola itefa utefa hey awa ai nanka kona mani hey iyazenelela lazarigini agidilo

0: Dental Hygiene Soap. Difoko ba di fitse pedi ka 28 rand. O boloka 8 rand. Ditheko tse di botsagala o fitla ka di 23 August. Re stoko se sa lo gona. Re spa fela. Go ne le dipielo.
1: Tobela FM. Mushati watsebole boithabisho.
2: Breakfast Motobela FM.
3: Unati Breakfast Motobela FM.
4: Monate monate monate.
2: Ke bo tshupa go tla ka ira bo senyane mesonga.
5: Come.

olubile magagesho re le bogile bogile go di magagesho go ba le rena le nane o le la le botsela megolo kwane e re le bakela le re re tlhile ke kgashu ya ditaba ga mphodi re tshepisha ka gona marona show.

0: po' sprinzia. E praga che ho la roccia, però qui c'è la spuglia che ha il cuzza camatolo, praga. So, e c'era. Carai che gioca qua la maila mo pizzane, praga, ola.
1: Di un quiti, di suona a cazzo la cenici. Hotelelo, mai che mi seggio, pisciarello. Se di mui era di ciò che le patello ruba di un quiti. Moputo abona. Calling Black Label. Bjana bia semmuso bia FIFA World Cup. E diretti di un quiti. Ma Afrika Borwa e bang sharp a se aba mengwaga ya ka fase ga 18
2: Rama ga ke tbe di masume ke di tsila 2026 Tobele FM mo shetse mo tsebo le bo ithabu di show bo tsaba wera ba shubi mo gore Tobele FM e khwetsagala go di khokaganyo ka mokatsa le yago ke rena at Tobele FM yaga le gara ga ngwaga ke tbedi masume pedi tsela 2026 boipsilo bja mannete bo mo go Tobele FM e kgopele ikwe e rate gobane mmino o a bolela mo go ke kgetho yaka
3: ke herisene ka mamarišana ke kgopela mpamba le parenti ya re long distance.

0: check la pile man u check la pile e wa ntiba hore fa gesti mthongwe e ke o leja na go ngwe re a bina ke gore wa go fa hore di go fasinya ne pa fela e a go go
1: una mele di tafola ka ma studio nge se ka ofele tsa mereko
0: a ke re wa di mora gri tafola pe re na tafola di wore tafola
1: je ba lady tone leg on the table ba ra DJ Oga same WhatsApp group
0: ke bo je go ena fa le re a bona di ena me lo duche
1: what's it fair
0: eh ba ka le bela mola go Facebook re be le swantjo fa le re a wa ke nnete di ena melo eh una le matshato man ya le a dula lo tomo di matafola go me a bona re ya dinamela tsana mola go Facebook ya thobela FM ya ka le ja mona yo teacher lady tone o je re lo to lebele o di matafola eh hai di a boya lady tone
1: yes DJ Oga
0: a re tsine ka mtsa kwa gao man ya re fetse fa nna lo yena go me go nyoka tsa fa gore na ge se je motho a ne go shela morao a ne go buka ba ka go bona ga eng
1: ba ka nkhumana go ke tla tsama ka nomoro before ke ya go di social media handles 073 490 229 073 490 229 ke me lo re tla nkhumana ona ka WhatsApp
0: ya
1: di call se ke 063 429 1913 063 429 1913 ke ya di call and then social media we find inbox a ke DJ Lebitone Queen of Dance Instagram ki at DJ Lady Tone 2 and then go Twitter ki at DJ Lady Tone look on the table
0: Lady Tone really ba khatlhira bona go di ja le na tjola mpile ka hore tshe ka hone tjola mpile ka o tshabisha batho ba le a gona ka nnete
1: o ba ralebo
0: ra lebo ga tlhela sepela ga botsa kere
1: ahe
0: ahe
2: di ready
3: Thobela FM e ketika basadi. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso. Hoodspray. Mautung a di thaba tsa rena tsa